Ecco, Cosita, quanto è bello il primo amore che aveva sentito. Mandiamo un struccon a Pedro Ivanor Antunes, Laita Piranga. Lui è sempre tutte le domeniche là che ascolta via internet il programma Una Vena d'Italia, anche al Sonda Viola, anche al Ney Antunes, isso, Benjamin Rodigheri là in Santa Elena, Santa Catarina, e Laita Piranga anche fa divisa con Paraguay, Argentina, Uruguay, fin fa divisa fin con cose con Inghilterra. Te mandiamo un abbraccio, loro avanti là. Ma avanti volevamo dirvi così che a macchina moderna che ga Claudir José da Costa al fa le rosche dell'escio del camion senza tirar do l'escio, solcava i penei e il cubo, mette la macchina lì attorno, fa le rosche, mette sua polca, Dio fatto lavoro, mezza giornata, una giornata al massimo. Se vuole fare un lavoro di solda attorno, anche vuole fare frese, lavori di macchine agricola, le soli garbe si che ne faga 3342 4482, parlè allora con Claudir e sinoliga 996 936 381, l'eco Gustavo il namorador, fiol de Claudir. Così un abbraccio allora lì avanti, 6:10. Mega conta una qua Usmar Malossi che ha detto che ha fatto un risotto settimana, non era quanti là, non era mia tanta gente, non era più di 70 persone, ma finali che fa un risottino con Galisè. E l'orega di che cantea Usmar e Raton de Sanata la chi cantea una musica, di repente senti ma signore, che ha detto che avevamo compale entro pignata e va a vedere mia entro che al gallo impiega il sapateo e il ballet, c'è col caldo l'acqua calda entro pignata e là che il canta il galisè della pignata del risotto. Ah, se che ha fermato, che ha fatto il risotto, che ha detto o le visage o le qualcosa qua che deve apparecere al galetto, c'è un galisè, devo cantare entro pignata fuoco sotto, caro, le fa qualche volta che ha detto mi fa che il patto qua a ballare, mette insieme una lata e sto patto il ballea, va per qua, va per la gadima. E lui che comprava tanto, voleva vedere il patto ballare, dammi qua una smola, campioniva lata de soldi, claro, sotto mette due candele di quelle grandi in piae, scaldea lata, artista il patto cammina mia insieme per scappare di scaldarsi, no? Così te l'ho rica fatto col gal, ma il gal solo gli ha sentito cantare di mammino con gaiga, non galline, vede pignata il gal là in pie, che il canta il galisè. Ma finale che acontece sempre l'ora che offriamo a tutti quelli di San Paolo Cruz lì del bar di cosa del shopping di Osmar Malossi, Maria dei Fiori, ascoltiamo Maria dei Fiori là del gruppo di Serafina Correa, ascoltiamo allora proprio vera.

Coxita, andemos avante, 6 e 16. Este mês é qua vara la casa tigre, onde clavesse a lemança, te pon dar senza paura, senza corrente, senza canga, torno in anca schioppo, comprarte a casa tigre, che ne móveis diversi modelli, tamanho, tipi, colori, tutto quel che te vuoi te mette dentro una casa, móveis della cucina, della sala, móveis de, de quarti, anche lì per il sito casa tigre, te velati compri i colcioni alti così, guarda, te puoi che il 200 metri altura neanche te senti che ti sei cascata intera, perché i colcioni è di sfuma, di mole, che ne tutti i tipi e mestieri, e il sofà per innamorare. Anche ne di quei sofà moderni, cioè, te butti do, te sommi in mezzo, fai che conto se te sei innamorato, te scondi tutto là. Ottimi prezzi a vista e a prazo te sei l'orsamento che sta in scarsella di qualche dun. Casa Tigre, te Giulio Morena, 51 anni, che cose buone, eh? 51 anni a tenere, guarda che non è mia qualche dun, no? Abbiamo anche al Molin Santa Lucia, te vuoi fare una polenta con carne di pollastro? Ah, gadito, femo un risotto di pollastro, che risotto fa? Bon, farello di soia, farello di formento, caschina di soia, farina di miglio buon gusto, fine media, rasson per qualche specie, tipo di animale, pastone impargato di corte leitero, prezzo speciale farina di carne, lette il Molin Santa Lucia di Marudin, Laura Fegna, Vesettina, Little Bairro Borgen, de là, approfittate tutto, impinì un sacco e veni a casa, mette via farina, staionarla, mettila via, perché se da sé, se manca olio diesel, tosi da mia pipa masnare, secondo chi parla a televisione, da soggetto da neanche per piantare il miglio sto anno, quei macchine, perché non viene olio diesel, fega conta, non andè che siamo di andare, ecco, così, ma final, perché? Ma avanti che acontece tutto lì, passate la Hydrolux, materiale idraulico elettrico, fa finta che neanche sipe, lì te la rua Santo Dumont 505, comprai materiale idraulico elettrico per riformare, far cose nuove da casa, per non mancare luce, per non mancare luce, per avanti mandare al poco del miglio formento che aveva, no, te l'era tutta a mano. Ma il Molin Marudin ancora, no, al Masena, la farina con sassi, il miglio con sassi, etta. E allora lì dei Hydrolux, loro i gaifi, i messieri, tutti, per andare là, per Marudin muove le rode de sasso. Le Hydrolux 505, Rua Santo Dumont, al Marau. Gavemo vara la moda alternativa, 4 loge qua al Marau, offerte speciali di primavera, gas comincia primavera. Primavera, verón, tono inverno, gadita, adesso siamo da primavera. Una collezione di primavera, verón, novità in tutte le linee di robe, calzati, cama, mesa, bagno, elettroniche e tanto altro. Venite a conferire braghe e bermude di brincuringa, per uomini, per donne, braghe di maglie, per donne, tuaie per andare a tomar bagno, quelle grandi, te sei le più grandi di un sole, te subi un 10 volte e vanno a passarla tutta. E ne frittadere in olio, cosita, pratiche di 6 litri, te trento il prodotto, te lighi lì, vara 10 minuti, fatto il maniare deo. Tennis infantile per tosi e tose, di marca Bottero, Piccadilly, Via Marte, tante musiche e tante altre marche. Le moda alternativa, 4 loge al Marau, te Santo Marchetto, Presidente Varga, Freia dell'area, Bairro Santa Rita, offerece la musica di 5 amici, che gaga.

Ma devo un ricado qua, allora questo, ascoltè, batti di casa che se là. Chi ha perso una chiave di auto o gli sta a cattare davanti una casa, numero 449, dite a Giulio Borella, chi ha perso una chiave di auto, lì qua col controllo e tanto altro, e qua a radio, le sono qua a venire tolla. Tutti quelli che ha perso la chiave vengono qua a radio, ecco, così sta. Dato ricado che ha cattata, le sta bassi, le sta... Jardel Bassi, allora Valti, chi aveva perso il controllo di un'auto, la chiave di un'auto, davanti a Catà 449, davanti a casa, c'è Giulio Borella, qua a radio viene una chiave, non viene il nome, ma finale viene qua una chiave, ecco, uscita, ti togli dall'altro cartuto. 6 ore e 23 minutini, volevamo dirvi così che il nonno e la nonna è a casa, chi ascolta il programma, allora che mandiamo un strucon e che diciamo che il nonno che ha quasi 95 anni ancora il valate a contramare a abbastessera al 29 che lui ha, e dopo va a casa, va attorno che ha fatto una pista e corride per lui solo, è la casa, non batte nessuno, ma le grande come un campo a verso mille per mille, allora non tem problema di battere, pian come qua entra la radio, così allora il nonno anche il valà abbastesse il suo auto e ti accontramagano sempre il ristorante, lanceria, meccanica, borracceria, abbastimento speciale di tanto a diesel, gasolina, trucca di olio e tanto altro. Contramar trucca i filtri del camion, viaggi tranquillo, te dormi bene a sera perché te sai che te che olio da Contramar. Little Bairro Borgi 33 71 06 00, Contramar Roma. Gavemo qua anche, gavemo là borracciaria AG Paesaggismo di Ademir Grazielli, che vende pennei, no? Della marca Godie e Faristo, nuovi in foglia, dell'aro 13 in su, perché di indone 13 che ne mia. Godie e Faristo presso Barbada, de 50 cento conti di differenza de lassù, le ha davanti, appena di sola grutta, le ha borracceria AG Paesaggismo di Ademir Grazielli, della su qua dove ne deve de 50 cento reali di differenza, allora vale la pena. Guarda, metti su quattro penei, 400 conti, te compri un altro, te loro te metti su quattro e paghi tre, quattro pagare quattro, è grande differenza. Forra il resto dei vasi, statue, chi galà, sassi, di quelle statue di gesso, di concreto, ma guarda, genete tutto in altro poco, le borracciarie G di Ademir Grazielli, lui ha anni e là chi lavora per tendere Valti del Marau. Offere essere il gruppo sempre contenti, là di Nova Brescia, mi esci a cantare qua, primi italiani in America, ascoltiamo allora cose che vengono fuori.

0: Una Vena d'Italia. Oferecimento: Hidrolux Materiais Elétricos e Hidráulicos. Toda linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, Cooperativa de Transportes de Bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Graciele. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda Alternativa, com 4 lojas em Marau, Bairro Progresso, Santa Rita, Frei Adelar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517. Fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol. Fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso. Na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro. Fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na RS 324 Perimetral. 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso. Fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco, em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves. Fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros. Fone 3342-2360.
1: Sei e 31, ecco cosita. Capito, volevo fare una di Valdiria Anzolin, resto scapolo. Sarà che in qualche lume, guarda, ha detto che per cada pieghe ne è un tipo di scarpe. E quelle cose che ha detto, guarda lì, te che truccare scarpa dritta per quella sanca. Guarda, in dolce, te che hai ragione, ho truccato tutte e due, quelle del piede sanco e piede dritto, quelle del piede dritto e piede sanco. Venga, conta come io vedea. Loro dice che due polacchi andai a pescare una volta. Andai a pescare, c'è per niente, no? E un stava fanno il magnare di mesdì. Ci arriva là, che l'altro andava a pescare, vien su con due o tre pesci. Ha detto, prontiamo i pesci, i goli in pai e tutto. Oggi ha detto, amico, ho fatto fuoco, goli in pai tutto qua. Andai a magnare con sa, i radici, cosita. Guardai in mezzo i radici, una mignocca, bestiolette, cosita. Ma ha detto, ma si colta qua. Ma che tu la vai, radici? Ma scelga di chi la vai? Non ho detto, travi a tutto che questo qua. Ah, eri sta cattivo in da casa che l'altro. Loro dai casa tutti e due, era distanto da io. Da un mese, due, gli ho detto, compare un pescare, ah, va un mio P. Perché? Gli ho detto, te lavi male, radici ti. Loro gli ho detto, stati qua su, che va un mio pescare. Ta boh, sta lui a far mangiare di mesi che l'altro do di rurio, ma che l'altro mi insulga di inciappa niente. E tu la vaga, ha detto i radici, ti che portare i radici, ti che reclamare. Oh Dio, gli ha detto, con la vai con saunetto, vedermi si resta mia limpi stavolta, Non come te che ti assi sporchi, ma final resto scapolo. Sarà proprio vera.

6,39, volevamo dirvi che il mercato imperiale Prancolga vara 35,90 un chilo di costella bovina desossata, costella bovina con ossi 33,90 il chilo, linguiça de Celsius, della marca Celsius 16,99, lasagna Aurora 600 grammi 10,99. Che avemo qua, chi che vuole comprare lasagna Aurora 600 grammi 10,99, latte integrale semi desnatato Italac 12 litri 4,39 al litro te compri, no? Le del mercato imperiale 3,99, a zucchero refinato Alto Alegre 1 kg di zucchero, pizza premiata 500 grammi 10,99, natta cotrifer 300 grammi 7,99, patate Esaì chef prepronte 2 kg 18,99, ciao, ti metti dentro un pignaton, magna i tosetti, quei pifecci, tutto. A presuntato fatia per digon 4,99, erba mate Bernardon, chilo 9,99, hamburger Seara, Texas, burger misto 56,99 centavi, no? 56 grammi. Passocchini, rapaduretta di quelle, masenate, pacotti, chimerei, 40 unità, 520 grammi, 11,99, 3,99, te compri salgadino de mais 100 grammi. Massa con uovi, viviana, 500 grammi, 2,89. Sono in po' gota limpa, 1,6,999. Amaciante Aquafaz 2 litri 6,99, papel igienico 1012, rolli 30 metri 11,99, refrigerante Coca-Cola 350 ml 3,49, anche vino riservato con Toro per 750 ml per 23,99, bevere un litrone di vino, una graffa di vino, e così che è bello. Andiamo avanti col programma che adesso arriva Francisco, oggi mi sto a chiga di quelle cose. 6:40, Vin de Italian, la canzone di Wilson Canzi, lei questa qua, il Vin de Italian, fatto con UA.

Lei cosita, no? Le 6:51, tu 14, no? Demo casa perché il nonno e la nonna è là che aspetta. Loro un abbraccio al nonno, la nonna, il zio, la zia. Super che la settimana qua piove gente, per amor di Dio, vedendo piova moia, spero che le moia ancora, e spinisi lì, in forza per sola, boh, perché entro di casa, se c'è qualche buso te teglia e tu cara teglia, se no vendo acqua per tutti i canton, se buttava una persona a gotere in cima faccia, quelle che volte andava via iar di onibus, che c'è poi un onibus a purri gotere, se c'è sentate un banco, rifanno altura, scomincia andare da un, da un altro, vai e qua, vai di là, non era moio. Chiama il cobratore, che ha detto il cobratore, ascolta qua, che ha detto, mia vergogna, Valtri, che ha detto, darmi che il banco qua, che ha detto, con tutte che le gotere, che ne qua, era qua su moio. E il cobratore che ha detto, ma a trucco del posto, che ha guardato, l'unico, sì, era solo lui, il cobratore, il motorista, sì, di trucco con chi, se sono mi solo adesso qua del passeggero, va a truccare con chi. 6:52, un grande abbraccio allora al nonno, la nonna, zio, la zia, e ringraziare la vita che abbiamo e su quei regi qua piove. Allora un grande abbraccio a tutti quanti, una buona salute, pace, allegrezza e tanta felicità. Se il Signore mi assa, domenica che viene insieme di volta alle 5 a mattina, un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, una buona settimana, stai con Dio, che lei con Luca andiamo a casa, fin domenica che viene, ciao.